0: Samuel si muoveva sul dorso dell'elefante e si guardava intorno con stupore, come se non avesse mai visto nani contorsionisti, leoni addestratori di uomini, trapezisti acquatici. A un certo punto chiese a un saltimbanco: «Ma dove mi trovo?» Lui smise di saltare, scese dal banco e rispose:
1: «E l'ho scritto, è Massimo, in una stanza, chi c'è?»